0: He took up a mickwits a Pierre Blancho hitting e he hua unco on.
1: kutala uje ile kapta ja no so where you so cosa è andato avrai a haven wallo e io con io con te avrai lo io ne sure allora le zatate I was like, este una tiene no sabe que tiene ah te no da yo a la dulcita tiene anda de la beca trate a yo te lo aquí ha ya aquí ya sí ah hombre te da la bel chocolate lo guarda de dulce hey acá è un padre da un leggero gioia se la foglia per raia e ci è giunta di tenerati a questa destra a me già per raia se la caglia e la fata di una piscina e la fata di una piscina e la semina ma te ne sei in mezzo ha ho capo che ne ha fatto gli ultimi Sudah ya ya non ya tu ya anti ya atau kini ya, ada kata ni satu, fushna ya, seminggu macam ni ni ni tu dia tiga, ada kira ada semua ramah kini wanu kena ya anti ya ada dia, ada semua satu dia fushna, aku ma te la sai noi ti piace allora tu allora e conta le robe già di qua e con me mangia allora è caglia sta allora ti fai le sai e ti crei che è una cosa allora e ti crei una cosa allora tu e fu a ora di su e fu a ora di su già è sta allora di già sacra sogno e lascio la città dalla naiuna e la sua e sa perché quando perché quando l'inna va sai ecco già non gli ricordi allora è che fa città e la canta tutta a un po' di peggio che inizia allora e che ha voglia di gli atti che io vado e vedete che ha chia e quello e lo sai e che ha il pezzo lo sai ma è la neve e ha messo che è che cosa la dà e quella sta a casa se si ha così lui ha quello e la dia la mia e fia lui che va ma non è che lui si spalla la cosa a te la gettiana da asa a me sa che so esce in interna e viene a fare la gettiana che ha la vole e fa di caccia una e cosa è la vole a me la perché di caccia con un'indà e giunce e te te le sa nate a me la e io sa e gli cosero gli esce e gli esce cosero gli esce la data la cosa è fea di ultimi ma non è qua gli capisci per la lavi adeletti avrei e gatti a cosa ma tu con la zona web lo sai gatti ah quella e quella mi dice lì, lui che ha arrivato giusto, quella mi ha lasciato, cioè, che gli ha collegato, mi ha detto, ha detto, va bene, che è un cioccolà, e qua, e gli ha detto, se ora mi sta, io gli ho detto, gli ho detto, gli ho detto, gli ho detto, gli ho detto, gli ho detto,
0: I la kapa mikots e Pierre Blancho hei I yahuya on. Masi hecho CKLB hua on. Hinto tine rakisa te kuhienta o la takets ara kuhite kong. Hinto tine are yuna ke he kuna zunta kutihili sen la churiko shanse titi.